0: dai, tu la tu la come attack. E come questa casa che mi dà lo every day. E mi chiedo il giorno su squadra, come la cosa che voglio prendere. I don't hate you, don't come on down the street. Se vuoi c'è. Ehi, ehi, ehi.
1: En Colombia son las 8:15.